0: Ni khone go fa gore ga le khone a new come le khone tsena e khone go fere tsa 5000 ke a we do me e o tlobe se sa lo go di concert go di sha
1: 1 minute to go ke blow
2: David up on breakfast with you from 6 to 9 only on UFM. Yo.